Eja uzu. Jano pei. Wene uma. Mungu nina achie no pei. Miza sare. Disengi. Jano pei mechiao.